col dolore. Se finisse il mondo.

0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3:31.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: solo allegria. Vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Non sei un padre, non sei nemmeno una madre. Non sei un video, non sei un libro che mi piace. Hai la barba, la uso per idealizzarti. Non sei un giovane, porti i capelli bianchi e non hai carne, non hai ossa. Sei una tunica su un viso, sei la mano che fa ombra, sei la luce, sei un'onda. Sei l'errore che fa crescere, la mista che mi cade. Sei tu che tiri il volo.

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città,

0: movement of your shades make this balance imperfect. And does not fear falling. This world is ours only. It's just water. Only stars. With the enthusiasm of someone who has a dream, your thinking is above every cloud and makes the sky just purple.
1: Adesso prenderò i tuoi occhi, userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro, perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere dove.

un concetto strano. Se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio. La mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica. Mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore. E che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché l'amore è eterno.

vita e riuscire a restare quando vorresti solo scappare. Vita con le ginocchia sbucciate, ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare, tempo lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché la

sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita, sei tu che sorridi e mi perdoni un altro errore.

0: Radio La Voce.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire mi fermo intanto

0: qui, via da qui, e ancora qui, ti aspetto.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's the new

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: rubato il cuore.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: si torna indietro.
1: Sono le 6:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura.

Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce. C'è una

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 11 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consigliare professor Piero Loddo del Palazzo Comunale si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto secondo, individuazione delle commissioni consigliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto terzo, servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Punto quarto, servizio sezione primavera, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022 e approvazione. Punto quinto, servizio estivo di bus navetta, annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link https://muravera.civicam.it/live21-consiglio-comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente locale Radio La Voce. Sempre a Muravera è stato riattivato dopo oltre due mesi dall'installazione il nuovo impianto semaforico all'incrocio di Via Roma, Via Speranza e Via dei Platani. Il semaforo è stato installato in primavera insieme a quello tra Via Roma e Via Giardini per sostituire i vecchi impianti ormai obsoleti. Mentre il semaforo di Via Giardini era entrato subito in funzione, quello di Via Speranza era rimasto spento a causa di un problema alle centraline. Risolto nei giorni scorsi dalla ditta incaricata, l'intervento è stato finalizzato con 79.000 euro complessivi, 37.000 provenienti dall'imposta di soggiorno e 42.000 dagli incassi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. Le stesse risorse hanno consentito anche la rimozione del vecchio impianto semaforico tra Via Roma e Viale Rinascita nei pressi dell'ospedale San Marcellino, dove da tempo non era più in funzione. Intanto i cittadini continuano a chiedere nuovi interventi per la sicurezza stradale, in particolare sollecitano l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e di ulteriori dissuasori di velocità lungo via Sarrabus, dove il limite di 30 km orari viene spesso ignorato dagli automobilisti. Alcuni nuovi rallentatori potrebbero essere posizionati già dalle prossime settimane. Villa Puzzo si prepara ad accogliere il Beer Good Festival. Oggi e domani il paese sarà animato da musica, birra artigianale, sapori del territorio e tantissimi visitatori provenienti da tutta la Sardegna. Gli organizzatori rivolgono un appello ai residenti, chi ne ha la possibilità, invita

0: a raggiungere il centro a piedi, così da favorire una migliore gestione della viabilità e lasciare più posti auto a disposizione di chi arriva da fuori. Un piccolo gesto che contribuirà a rendere più agevole l'accoglienza e lo svolgimento della manifestazione. Dopo mesi di preparativi, tutto è pronto per il Beer Good Festival, che promette un fine settimana all'insegna della convivialità, della musica e delle eccellenze enogastronomiche. Arriva anche l'appello di Sandro Porco a vivere la manifestazione con spirito di collaborazione. L'invito condiviso sui social è quello di raggiungere il centro del paese a piedi quanto possibile per agevolare la viabilità e lasciare più parcheggi a disposizione dei tanti visitatori attesi da tutta la Sardegna. Nel messaggio trova spazio anche un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, dagli organizzatori all'associazione Amistade, passando per l'intera macchina organizzativa, le associazioni, i comitati e i numerosi volontari impegnati nella riuscita della manifestazione. Un riconoscimento al lavoro di squadra che in questi mesi ha permesso di preparare un appuntamento che punta a valorizzare il territorio attraverso musica, birra artigianale, sapori locali e momenti di aggregazione. Il messaggio si conclude con un augurio di buon festival e un invito a vivere il Beer Good Festival nel segno dell'accoglienza e della partecipazione, valori che da sempre contraddistinguono la comunità di Villa Pozzo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 12 luglio, nel Sagabus e nel Gerei. Per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati e proveranno da est e sud-est, al pomeriggio tesi e proveranno da sud-est. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Il mare si presenterà mosso. Per domani, domenica 12 luglio, continuerà il bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-est, mentre le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. Il mare sarà mosso. In entrambe le giornate è prevista afa. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Chiavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

Un buongiorno va a voi tutti da Michele, da Radio La Voce, dal programma Noi C'eravamo. Oggi è sabato, 11 luglio, anche se non siamo in diretta, siamo pronti per un programma che sicuramente vi farà tornare indietro nel tempo come tutte le settimane. Lasciatemi salutare Roberta e Matteo, che sicuramente, anche se non siamo in diretta, ascolteranno questo programma. Un saluto lo possiamo mandare naturalmente anche a Monique e a Anna. Io direi di iniziarlo subito questo programma con quattro canzoni. Cominceremo con Adriano Celentano con Si è spento il sole, Chubby Checker con The Twist e Dalida con Bang Bang. Chiuderà questo quartetto Gianni Pettenati con Bandiera Gialla. A tra poco.

Ed eccoci qua per presentare il secondo quartetto di canzoni. State cominciando a tornare indietro nel tempo. Continuate a farlo con Bobby Solo, con Zingara, George Mustachì con Lo Straniero, Albano e Romina con Storia di due innamorati. Chiuderanno questo quartetto gli Showman con Mi sei entrata nel cuore. Buon ascolto.

E allora siamo belli caldi per seguire il terzo quartetto di Noi C'eravamo. Arriva Doc ed Prohibition con Superman. Seguirà Antonello Venditti con Compagno di scuola. Gli Homo Sapiens con Bella da morire. Chiuderà questo quartetto i Boney M con Rasputin.

E questo è sempre Noi C'eravamo, il programma che vi fa ritornare indietro nel tempo tutte le settimane. Continuiamo con il quarto blocco di canzoni con Cliff Richard con We Don't Talk Anymore. Seguirà Gianni Togni con la sua bellissima Semplice, i Collage che tanto piacciono a Luisa con I ragazzi che si amano, gli America con You Can the Magic.

0: Sì, ad ascoltare altre quattro bellissime canzoni del 1981. Sì, e allora andiamo con la prima, Adriano Celentano, l'artigiano. Seguirà Christian con Daniela. Luca Barbarossa invece ci presenterà Roma spogliata e il grande Phil Collins ci allieterà con In the Air Tonight.
1: Per un'ora ci hai raccontato te stesso, ma una volta tanto fuori dai denti. Chi sei tu? Come giudichi il mondo in cui vivi?

E adesso, come abbiamo fatto la scorsa settimana, ci ascolteremo una hit parade. La scorsa settimana abbiamo ascoltato la hit parade del mese di luglio e adesso ci ascolteremo la hit parade del mese di agosto con la simpaticissima voce di Lelio Luttazzi che l'anticipa. Buon ascolto! Andiamo a seguire allora questa hit parade del mese di agosto del 1982, le canzoni più ascoltate. Andiamo a vedere al decimo posto, troviamo ancora in discesa Phoebe Cates con la sua Paradise. Could it be the little things?

0: nono posto di questa hit parade troviamo il trio con Da Da Da.
1: Aha, aha.

entrano e si piazzano subito all'ottavo posto gli Imagination con Music and Light.

Al settimo posto un cantante che nel 1982 andava alla grande con le sue canzoni. Si tratta di Christian con Un'altra vita, un altro amore.

Al quinto posto il compianto Lucio Battisti entra nella hit parade e si piazza al quinto posto con la canzone E già, ce l'ascoltiamo.

Al terzo posto una canzone orecchiabile, devo dire, la canzone di Giuni Russo, che si chiama Un'estate al mare.

0: ascoltiamo adesso un pezzetto della seconda classificata, appunto, del 1982. Stiamo ascoltando appunto le canzoni più gettonate del mese di agosto. C'è Avrai di Claudio Baglioni, ne sentiamo giusto un pezzo che abbiamo già ascoltato la settimana scorsa.
1: Avrai il sorriso su ad agosto di questo

La regina della Hit Parade rimane in vetta, come lo era nel mese di luglio, la canzone di Miguel Bosé. Esattamente, Bravi Ragazzi.

E anche oggi la puntata di Noi C'eravamo finisce qui. L'appuntamento è per sabato 18 luglio e ci troveremo qui, non saremo in diretta, ma quello che importa sono le canzoni che vi faranno ritornare indietro nel tempo. Quindi a sabato prossimo alle 9. Saluto gli amici di sempre, Roberta e Matteo, un abbraccio anche alla nostra Monica, alla nostra Anna, una che ci ascolta da Johannesburg e l'altra dalla provincia di Roma. Un buon proseguo di settimana, un buon sabato e una buona domenica a tutti quanti voi. Ciao!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 11:06. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Sono le 11:20. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 11 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consigliare professor Piero Loddo del Palazzo Comunale si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto secondo, individuazione delle commissioni consigliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto terzo, servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Punto quarto, servizio sezione primavera, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022 e approvazione. Punto quinto, servizio estivo di bus navetta, annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link https://muravera.civicam.it/live21-consiglio-comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente locale Radio La Voce. Sempre a Muravera è stato riattivato dopo oltre due mesi dall'installazione il nuovo impianto semaforico all'incrocio di via Roma, via Speranza e via dei Platani. Il semaforo è stato installato in primavera insieme a quello tra via Roma e via Giardini per sostituire i vecchi impianti ormai obsoleti. Mentre il semaforo di via Giardini era entrato subito in funzione, quello di via Speranza era rimasto spento a causa di un problema alle centraline. Risolto nei giorni scorsi dalla ditta incaricata, l'intervento è stato finalizzato con 79.000 euro complessivi, 37.000 provenienti dall'imposta di soggiorno e 42.000 dagli incassi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. Le stesse risorse hanno consentito anche la rimozione del vecchio impianto semaforico tra via Roma e viale Rinascita nei pressi dell'ospedale San Marcellino, dove da tempo non era più in funzione. Intanto i cittadini continuano a chiedere nuovi interventi per la sicurezza stradale, in particolare sollecitano l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e di ulteriori dissuasori di velocità lungo via Sarrabus, dove il limite di 30 km orari viene spesso ignorato dagli automobilisti. Alcuni nuovi rallentatori potrebbero essere posizionati già dalle prossime settimane. Villa Puzzo si prepara ad accogliere il Beer Good Festival. Oggi e domani il paese sarà animato da musica, birra artigianale, sapori del territorio e tantissimi visitatori provenienti da tutta la Sardegna. Gli organizzatori rivolgono un appello ai residenti, chi ne ha la possibilità è invitato a raggiungere il centro a piedi, così da favorire una migliore gestione della viabilità e lasciare più posti auto a disposizione di chi arriva da fuori. Un piccolo gesto che contribuirà a rendere più agevole l'accoglienza e lo svolgimento della manifestazione. Dopo mesi di preparativi tutto è pronto per il Beer Good Festival, che promette un fine settimana all'insegna della convivialità, della musica e delle eccellenze enogastronomiche. Arriva anche l'appello di Sandro Porco a vivere la manifestazione con spirito di collaborazione. L'invito condiviso sui social è quello di raggiungere il centro del paese a piedi quanto possibile per agevolare la viabilità e lasciare più parcheggi a disposizione dei tanti visitatori attesi da tutta la Sardegna. Nel messaggio trova spazio anche un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, dagli organizzatori all'associazione Amistade, passando per l'intera macchina organizzativa, le associazioni, i comitati e i numerosi volontari impegnati nella riuscita della manifestazione. Un riconoscimento al lavoro di squadra che in questi mesi ha permesso di preparare un appuntamento che punta a valorizzare il territorio attraverso musica, birra artigianale, sapori locali e momenti di aggregazione. Il messaggio si conclude con un augurio di buon festival e un invito a vivere il Beer Good Festival nel segno dell'accoglienza e della partecipazione, valori che da sempre contraddistinguono la comunità di Villa Puzzo. Ed ora, prima di di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 12 luglio, nel Sagabus e nel Gerì. Per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati, proveranno da est e sud-est, al pomeriggio tesi e proveranno da sud-est. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Il mare si presenterà mosso. Per domani, domenica 12 luglio, continuerà il bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-est, mentre le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. Il mare sarà mosso. In entrambe le giornate è prevista afa. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Chiavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione,
1: informazione,
0: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 11 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Prima di scoprire la top 10, quindi con i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, non possono mancare i saluti personali. Un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Prima sorpresa di giornata è l'uscita dopo veramente tanto tempo da parte di Saif con l'album Santissimo, e questo naturalmente significa una new entry che troviamo alla decima posizione, ovvero sia J-Ax, Italia Starter Punk. Ci ascoltiamo il singolo Hippie Yayo, però anche no.
2: Vin,

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dopo J-Ax, new entry di questa settimana, alla nona posizione ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo dal titolo Amore Universale.

cambia per quello che riguarda anche l'ottava posizione, dove ritroviamo Blanco. Dall'album Ma, anche in questo caso un nuovo singolo che ascoltiamo con piacere dal titolo 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Posizione numero 7 scivola di un posto Serena Brancali. Con l'album Sacro ci ascoltiamo Fuera.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E la sesta posizione invece guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa, Francesca Michelin. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico per lei dal titolo Magia Bianca, e abbiamo il piacere di riascoltare il singolo Apripista dal titolo Strega Comanda.

siamo così giunti a metà classifica, dove abbiamo una sorpresa perché perde il podio. Quindi la terza posizione, dito nella piaga. Miss Italia è il titolo dell'album e il brano è Businessman.

Altra sorpresa alla quarta posizione, perché anche in questo caso perde il secondo posto, quindi il podio, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoico.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 6 al 12 luglio 2026. Ed ora il podio, ben 3 posizioni scalate dal bravissimo ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane, dal titolo Acquario.

0: seconda posizione guadagna ben due posti Tiziano Ferro, ormai reduce da veramente un successo strepitoso con sold out in tutti gli stadi ultimi, ricordiamo, a Milano e a Roma. L'album si intitola Sono un grande e in collaborazione con Shiva ci ascoltiamo Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai so.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato le new entry, ovvero sia J-Ax con Italia Starter Park. Nono posto per Arisa con Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Francesca Michielin e il suo album Magia Bianca. Quinto posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terza posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. Seconda posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono Grande. E alla prima posizione ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo per la seconda volta di seguito Mama, non Mama.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quarta settimana di fila, Madame, la prima posizione dell'Italia Hit Parade con l'album Disincanto. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci non possono mancare i miei salati e abbronzati saluti da parte del vostro Mario, e altrettanto grandi sono i saluti che arrivano da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. È veramente tutto, mi raccomando, buon estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
2: Sono le 12 e 8 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis.

0: oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
3: Informazione,
4: informazione,
3: news,
4: informazione,
3: locale,
5: l'informazione di Radio La Voce.
6: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 11 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consigliare professor Piero Loddo del Palazzo Comunale si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto secondo, individuazione delle commissioni consigliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto terzo, servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Punto quarto, servizio sezione primavera, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022 e approvazione. Punto quinto, servizio estivo di bus navetta, annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link https://muravera.civicam.it/live21-consiglio-comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente locale Radio La Voce. Sempre a Muravera è stato riattivato dopo oltre due mesi dall'installazione il nuovo impianto semaforico all'incrocio di Via Roma, Via Speranza e Via dei Platani. Il semaforo è stato installato in primavera insieme a quello tra Via Roma e Via Giardini per sostituire i vecchi impianti ormai obsoleti. Mentre il semaforo di Via Giardini era entrato subito in funzione, quello di Via Speranza era rimasto spento a causa di un problema alle centraline. Risolto nei giorni scorsi dalla ditta incaricata, l'intervento è stato finalizzato con 79.000 euro complessivi, 37.000 provenienti dall'imposta di soggiorno e 42.000 dagli incassi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. Le stesse risorse hanno consentito anche la rimozione del vecchio impianto semaforico tra Via Roma e Viale Rinascita nei pressi dell'ospedale San Marcellino, dove da tempo non era più in funzione. Intanto i cittadini continuano a chiedere nuovi interventi per la sicurezza stradale, in particolare sollecitano l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e di ulteriori dissuasori di velocità lungo via Sarrabus, dove il limite di 30 km orari viene spesso ignorato dagli automobilisti. Alcuni nuovi rallentatori potrebbero essere posizionati già dalle prossime settimane. Villa Puzzo si prepara ad accogliere il Beer Good Festival. Oggi e domani il paese sarà animato da musica, birra artigianale, sapori del territorio e tantissimi visitatori provenienti da tutta la Sardegna. Gli organizzatori rivolgono un appello ai residenti, chi ne ha la possibilità è invitato a raggiungere il centro a piedi, così da favorire una migliore gestione della viabilità e lasciare più posti auto a disposizione di chi arriva da fuori. Un piccolo gesto che contribuirà a rendere più agevole l'accoglienza e lo svolgimento della manifestazione. Dopo mesi di preparativi tutto è pronto per il Beer Good Festival, che promette un fine settimana all'insegna della convivialità, della musica e delle eccellenze enogastronomiche. Arriva anche l'appello di Sandro Porco a vivere la manifestazione con spirito di collaborazione. L'invito condiviso sui social è quello di raggiungere il centro del paese a piedi quanto possibile per agevolare la viabilità e lasciare più parcheggi a disposizione dei tanti visitatori attesi da tutta la Sardegna. Nel messaggio trova spazio anche un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, dagli organizzatori all'associazione Amistade, passando per l'intera macchina organizzativa, le associazioni, i comitati e i numerosi volontari impegnati nella riuscita della manifestazione. Un riconoscimento al lavoro di squadra che in questi mesi ha permesso di preparare un appuntamento che punta a valorizzare il territorio attraverso musica, birra artigianale, sapori locali e momenti di aggregazione. Il messaggio si conclude conclude con un augurio di buon festival e un invito a vivere il Beer Good Festival nel segno dell'accoglienza e della partecipazione, valori che da sempre contraddistinguono la comunità di Villa Pozzo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 12 luglio, nel Sagabus e nel Gerei. Per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati, proveranno da est e sud-est, al pomeriggio tesi e proveranno da sud-est. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Il mare si presenterà mosso. Per domani, domenica 12 luglio, continuerà il bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-est, mentre le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. Il mare sarà mosso. In entrambe le giornate è prevista afa. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Chiavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
3: Informazioni,
4: informazioni,
3: news, informazioni,
4: locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
7: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Stasera ti rapisco e ti porto dove non sei stata mai.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Seranelli, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè. Non va, e tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè.

quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa, percorrere insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che ho pensato per te.

nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, e se l'anello io voglio un bambino, i nostri giorni di primavera, lo penseremo con una canzone, se l'anello ti porto al sole, o se l'anello ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 11 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consigliare il professor Piero Loddo del Palazzo Comunale si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto secondo, individuazione delle commissioni consigliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto terzo, servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Punto quarto, servizio sezione primavera, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022 e approvazione. Punto quinto, servizio estivo di bus navetta, annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link https://muravera.civicam.it/live21-consiglio-comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente locale Radio La Voce. Sempre a Muravera è stato riattivato dopo oltre due mesi dall'installazione il nuovo impianto semaforico all'incrocio di Via Roma, Via Speranza e Via dei Platani. Il semaforo è stato installato in primavera insieme a quello tra Via Roma e Via Giardini per sostituire i vecchi impianti ormai obsoleti. Mentre il semaforo di Via Giardini era entrato subito in funzione, quello di Via Speranza era rimasto spento a causa di un problema alle centraline. Risolto nei giorni scorsi dalla ditta incaricata, l'intervento è stato finalizzato con 79.000 euro complessivi, 37.000 provenienti dall'imposta di soggiorno e 42.000 dagli incassi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. Le stesse risorse hanno consentito anche la rimozione del vecchio impianto semaforico tra Via Roma e Viale Rinascita nei pressi dell'ospedale San Marcellino, dove da tempo non era più in funzione. Intanto i cittadini continuano a chiedere nuovi interventi per la sicurezza stradale, in particolare sollecitano l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e di ulteriori dissuasori di velocità lungo via Sarrabus, dove il limite di 30 km orari viene spesso ignorato dagli automobilisti. Alcuni nuovi rallentatori potrebbero essere posizionati già dalle prossime settimane. Villa Puzzo si prepara ad accogliere il Beer Good Festival. Oggi e domani il paese sarà animato da musica, birra artigianale, sapori del territorio e tantissimi visitatori provenienti da tutta la Sardegna. Gli organizzatori rivolgono un appello ai residenti, che ne ha la possibilità è invitato a raggiungere il centro a piedi, così da favorire una migliore gestione della viabilità e lasciare più posti auto a disposizione di chi arriva da fuori. Un piccolo gesto che contribuirà a rendere più agevole l'accoglienza e lo svolgimento della manifestazione. Dopo mesi di preparativi tutto è pronto per il Beer Good Festival, che promette un fine a settimana all'insegna della convivialità, della musica e delle eccellenze enogastronomiche. Arriva anche l'appello di Sandro Porco a vivere la manifestazione con spirito di collaborazione. L'invito condiviso sui social è quello di raggiungere il centro del paese a piedi quanto possibile per agevolare la viabilità e lasciare più parcheggi a disposizione dei tanti visitatori attesi da tutta la Sardegna. Nel messaggio trova spazio anche un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, dagli organizzatori all'associazione Amistade, passando per l'intera macchina organizzativa, le associazioni, i comitati e i numerosi volontari impegnati nella riuscita della manifestazione. Un riconoscimento al lavoro di squadra che in questi mesi ha permesso di preparare un appuntamento che punta a valorizzare il territorio attraverso musica, birra artigianale, sapori locali e momenti di aggregazione. Il messaggio si conclude con un augurio di buon festival e un invito a vivere il Beer Good Festival nel segno dell'accoglienza e della partecipazione, valori che da sempre contraddistinguono la comunità di Villa Puzzo. Ed ora, prima di concludere vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 12 luglio, nel Sagabus e nel Gerì. Per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati, proveranno da est e sud-est, al pomeriggio tesi e proveranno da sud-est. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Il mare si presenterà mosso. Per domani, domenica 12 luglio, continuerà il bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-est, mentre le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. Il mare sarà mosso. In entrambe le giornate è prevista afa. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Chiavino Porchio, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 11 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consigliare professor Piero Loddo del Palazzo Comunale si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto secondo, individuazione delle commissioni consigliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto terzo, servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Punto quarto, servizio sezione primavera, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022 e approvazione. Punto quinto, servizio estivo di bus navetta, annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link https://muravera.civicam.it/live21-consiglio-comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente locale Radio La Voce. Sempre a Muravera è stato riattivato dopo oltre due mesi dall'installazione il nuovo impianto semaforico all'incrocio di via Roma, via Speranza e via dei Platani. Il semaforo è stato installato in primavera insieme a quello tra via Roma e via Giardini per sostituire i vecchi impianti ormai obsoleti. Mentre il semaforo di via Giardini era entrato subito in funzione, quello di via Speranza era rimasto spento a causa di un problema alle centraline. Risolto nei giorni scorsi dalla ditta incaricata, l'intervento è stato finalizzato con 79.000 euro complessivi, 37.000 provenienti dall'imposta di soggiorno e 42.000 dagli incassi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. Le stesse risorse hanno consentito anche la rimozione del vecchio impianto semaforico tra via Roma e viale Rinascita nei pressi dell'ospedale San Marcellino, dove da tempo non era più in funzione. Intanto i cittadini continuano a chiedere nuovi interventi per la sicurezza stradale, in particolare sollecitano l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e di ulteriori dissuasori di velocità lungo via Sarrabus, dove il limite di 30 km orari viene spesso ignorato dagli automobilisti. Alcuni nuovi rallentatori potrebbero essere posizionati già dalle prossime settimane. Villa Puzzu si prepara ad accogliere il Beer Good Festival. Oggi e domani il paese sarà animato da musica, birra artigianale, sapori del territorio e tantissimi visitatori provenienti da tutta la Sardegna. Gli organizzatori rivolgono un appello ai residenti, che ne ha la possibilità è invitato a raggiungere il centro a piedi, così da favorire una migliore gestione della viabilità e lasciare più posti auto a disposizione di chi arriva da fuori. Un piccolo gesto che contribuirà a rendere più agevole l'accoglienza e lo svolgimento della manifestazione. Dopo mesi di preparativi tutto è pronto per il Beer Good Festival, che promette un fine settimana all'insegna della convivialità, della musica e delle eccellenze enogastronomiche. Arriva anche l'appello di Sandro Porco a vivere la manifestazione con spirito di collaborazione. L'invito condiviso sui social è quello di raggiungere il centro del paese a piedi quanto possibile per agevolare la viabilità e lasciare più parcheggi a disposizione dei tanti visitatori attesi da tutta la Sardegna. Nel messaggio trova spazio anche un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, dagli organizzatori all'associazione Amistade, passando per l'intera macchina organizzativa, le associazioni, i comitati e i numerosi volontari impegnati nella riuscita della manifestazione. Un riconoscimento al lavoro di squadra che in questi mesi ha permesso di preparare un appuntamento che punta a valorizzare il territorio attraverso musica, birra artigianale, sapori locali e momenti di aggregazione. Il messaggio si conclude con un augurio di buon festival e un invito a vivere il Beer Good Festival nel segno dell'accoglienza e della partecipazione, valori che da sempre contraddistinguono la comunità di Villa Pozzo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 12 luglio, nel Sagabus e nel Gerei. Per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati, proveranno da est e sud-est, al pomeriggio tesi e proveranno da sud-est. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Il mare si presenterà mosso. Per domani, domenica 12 luglio, continuerà il bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-est, mentre le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. Il mare sarà mosso. In entrambe le giornate è prevista afa. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Chiavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai miei errori. Sono strano, lo ammetto,

bruciato mani. Per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Vogliamo dare il benvenuto al nostro Arcivescovo che oggi ha accolto l'invito per presiedere questa Eucaristia in ringraziamento per il dono della Chiesa, in particolare per i 100 anni in cui questa parrocchia è stata dedicata a San Nicola di Bari. E la sua presenza tra noi ci aiuta a rinnovare la nostra appartenenza alla Chiesa, la nostra partecipazione a questa comunità parrocchiale. Voglio dare anche il benvenuto alla nostra sindaca che con alcuni consiglieri comunali sono presenti qui per dare risalto e importanza a questo evento che coinvolge la comunità di Muravera, e ringrazio anche la presenza di diverse associazioni rappresentate da alcuni partecipanti con i quali siamo in comunicazione e in condivisione. E ringraziamo anche la presenza di Don Emilio, non stava bene di salute, si sta recuperando, e con lui vogliamo ringraziare per i 60 anni di ministero sacerdotale. Cogliamo l'occasione, anche la presenza del nostro arcivescovo, per questo. Per celebrare l'anniversario della dedicazione della parrocchia è sempre occasione per rinnovare il nostro impegno nel battesimo, nell'appartenenza al Signore, anche l'impegno di fare insieme chiesa a servizio della comunità. Quindi in questa celebrazione vogliamo offrire il nostro sì, le nostre famiglie, la nostra adesione al Signore.
0: Grazie Don Ignazio, grazie a te per questa possibilità e questa preghiera. È un momento importante di memoria, quindi di gratitudine e di preghiera. Grazie a Don Emilio, ringraziamo il buon Dio per i suoi 60 anni di sacerdozio, molti dei quali spesi qui, per cui 100 anni di parrocchia, ma quasi 52 anni di Don Emilio. E questo ci aiuta anche a capire che la storia della Chiesa non è la storia di un'organizzazione, è la storia di uomini e di donne che, prendendo sul serio l'annuncio del Vangelo, che accogliendo la parola di Dio nella propria vita, danno forma al suo amore dentro la storia. Per poter celebrare quest'amore però la Chiesa ci fa fare una cosa non usuale, non banale, quasi sconcertante. Per celebrare l'amore di Dio dobbiamo riconoscere di averlo tradito. E per questo la Chiesa, che all'inizio ci fa chiedere perdono dei nostri peccati, solo quando riconosciamo che siamo peccatori possiamo celebrare la misericordia di Dio. Invochiamo il suo perdono perché anche noi abbiamo fatto del male, perché anche noi abbiamo offeso Dio e gli uomini. Invochiamo la misericordia di Dio perché il suo perdono ci apra ad un futuro migliore.

Santa Cesera, gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo è Santo, Tu solo è Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, effondi su questo luogo la tua grazia e concedi il dono del tuo aiuto a coloro che qui ti invocano, perché la forza della tua parola e dei sacramenti confermi nella fede il cuore di tutti i fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.

Ti la terra e la dissetti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.

Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

coroni l'anno coi tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.

la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Grazie.

Cari fratelli, caro Don Ignazio, caro Don Emilio, saluto con deferenza la sindaca che ha appena iniziato il suo cammino amministrativo a servizio di questa comunità e voi tutti. Sono passati 100 anni dalla dedicazione di questa parrocchia e la ragione per cui noi ci raduniamo è quella di ringraziare. E l'Eucaristia dice proprio la capacità che abbiamo e la disponibilità che Dio ci offre di trasformare in gratitudine la memoria. Significa che noi ricordiamo la storia che è passata e che giunge fino a noi, fatta di uomini, di parroci, di catechisti, ciascuno ricorda particolarmente il proprio legame con questa parrocchia. Qui sono stati battezzati i bambini, ma sono stati fatti i funerali dei nostri cari defunti. Qui si è intrecciata la storia personale con quella dell'intero popolo. E quando ricordiamo tutto questo, la Chiesa ci aiuta a trasformare la memoria in gratitudine. Perché? Perché non è stato merito nostro, non è frutto nostro, è il frutto che cresce della semina di Dio. La gratitudine è la cosa più importante dal punto di vista del sentimento che possiamo avere della vita, perché esige la consapevolezza che tutto ci è dato, non per merito, ma per amore. E quindi è la consapevolezza che siamo amati, mai abbandonati, mai affidati al caso, ma sempre accompagnati da un amore più grande. Ricordando quindi la nostra storia, non possiamo che ringraziare perché l'amore di Dio per noi si dimostra negli avvenimenti che accadono. Fatti, nascite, incontri, avvenimenti, tutto dentro la storia. L'abbiamo sentito d'altra parte nella prima lettura parlare di una parola che scende dal cielo e irriga la terra, la feconda e la fa germogliare e poi torna a Dio col suo effetto. Ecco, la nostra vita e la vita della comunità e la vita della terra ha bisogno di essere irrigata, fecondata e fatta germogliare. Questo accade quando Dio manda la sua benedizione, la sua parola, quando dà prova di sé. Allora alcune dimensioni ricordiamo. La prima è che il tempo ci aiuta a capire che dobbiamo poter coltivare dentro la vita della comunità cristiana la speranza, il desiderio. Mentre la mentalità corrente ci aiuta forse a rassegnarci o a pretendere, ma non ad aspettare. San Paolo dice che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura. E se c'è un futuro di gloria che ci attende, qual è il sentimento che dobbiamo coltivare? È l'aspettativa. È l'attesa carica di desiderio. L'ardente aspettativa della creazione protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. E noi viviamo la speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà dei figli di Dio. Noi gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Ebbene, questa consapevolezza del tempo ci aiuta a ringraziare e ci aiuta ad attendere, perché il meglio deve venire. La gloria, cui abbiamo in qualche modo diritto, perché siamo stati tratti dal nulla per vivere questa gloria, ci attende. E quindi il tempo che è passato ci aiuta ad aspettare dal tempo futuro la gloria, la gioia, la piena rivelazione di Dio e della nostra grandezza.
non c'è gratitudine senza memoria del passato, ma non è questa gratitudine ancora cristiana se non è piena di attesa, di desiderio per ciò che ancora deve venire. Ma pensiamo a due fidanzati che si sposano, sono pieni di gratitudine per la memoria del tempo in cui si sono incontrati e piaciuti, e pieni di aspettative e di desiderio per il futuro. Quando si celebra il compleanno di un bambino, i genitori sono pieni di gratitudine per la sua presenza e per gli anni passati, e pieni di aspettativa per la felicità che l'attende. È così la vita, è così anche la consapevolezza del tempo che è dato da Dio per dimostrarsi, per raggiungerci, e diventa per noi la memoria motivo di gratitudine, ma per aiutarci ad attendere il compimento di una promessa che si situa sempre più in là, che ci attende nella vita eterna e anche nel futuro che ci aspetta. Per cui questa attesa di liberazione noi la viviamo insieme agli altri uomini, perché è l'attesa di una giustizia più compiuta dentro la terra, perché gli oppressi siano liberati, perché i poveri siano aiutati, perché ci sia più verità, più giustizia, più amore tra di noi nell'attesa del compimento. Cioè questa attesa non è disimpegno verso la storia, anzi coinvolge la storia e l'intera creazione verso la piena manifestazione di Dio. Il Vangelo ci dice che come si combina questa attesa dell'uomo e della creazione con Dio. Bene, Dio manda la sua parola e gli uomini che l'accolgono la faranno fruttificare. La parola dà frutto nella misura in cui chi ascolta la parola la comprende e la prende, cioè, con sé, e quindi la fa germogliare. Cioè, Dio ascolta il grido degli uomini, ma come risponde al grido degli uomini? Attraverso la nostra vita, in quanto trasformata, in quanto fecondata dalla parola di Dio. Gli uomini attendono una speranza e devono poterne vedere l'iniziale compimento in noi, nella nostra vita. E ciò accade nella misura in cui noi diventiamo il frutto della parola di Dio che viene accolta. Gli uomini si dividono nella guerra e una comunità cristiana diventa invece l'immagine del paradiso nella misura in cui è una comunità che accoglie, che ama, che rispetta il fratello, invece di sopprimerlo, invece di considerarlo estraneo. E si può sopprimere in tanti modi, non solo con i missili, ma anche con la parola, anche con l'indifferenza, che è ancora più tragica. Gli uomini cercano una ragione e devono poter trovare nella comunità degli uomini una ragione di vita e di lavoro. Gli uomini attendono una gioia, e allora una comunità cristiana, una parrocchia, è il segno dentro la città di un luogo di gioia. Perché ricordiamo quanto abbiamo sentito, e ci sono persone che ascoltano la parola ma poi non sono fedeli, oppure sono oppressi dalle tribolazioni o dalle persecuzioni, quindi si liberano della parola pensando che così la vita sia più leggera o possa essere più leggera. La comunità cristiana è un luogo in cui gli uomini vengono aiutati ad ascoltare la parola di Dio e ad essere fedeli, per sperimentare che questa parola è più forte di ogni persecuzione. Se accolta nella fedeltà, dà il frutto. Ebbene, cari fratelli, noi ringraziando Dio per questa storia vissuta, attendendo ancora la piena manifestazione,
siamo chiamati ad accogliere oggi la sua parola, è la parola, è la presenza di Gesù che è tra di noi e che chiede di essere riconosciuto, di essere accolta nel volto del fratello e nella carità, senza limiti di spazio, di tempo, senza limiti di colore, senza limiti di condizione. La parola di Dio oggi viene ed è Gesù. Ed è una parola che bussa alla nostra porta e vuole essere compreso, cioè accolto. Ed è una parola che viene accolta quando nella carità noi sappiamo accogliere il volto del fratello dentro la comunità cristiana e nei rapporti tra gli uomini. Il passato quindi è gratitudine. Rispetto al futuro è l'attesa carica di desiderio, è il presente. È l'accoglienza di un Dio che continua a venire come quella goccia d'acqua, come questo seme deposto nella nostra vita. Auguri allora perché questa festa sia davvero un momento di novità, per ricominciare sempre e soprattutto per riprendere il rapporto con Gesù in termini personali. Lo diceva il Papa qualche mese fa, parlando dei vescovi in Turchia. Ma chi è Gesù per voi? Che significa per voi essere cristiano? Nessuno pensi di aver già risposto. Nessuno pensi che la questione non lo riguardi. Perché ogni giorno dobbiamo, per accogliere Gesù, porci questa domanda. Chi sei tu, Signore? Che vieni a me. Che significa per me essere cristiano, membro della comunità cristiana, frutto della semina di Dio? Affidiamo tutto al Signore e quindi chiediamo questa fede che diventi gratitudine, carità nel presente e speranza verso il futuro.

0: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salita al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
1: Credo la Chiesa,
0: una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uniti come membra di uno stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera e invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione.
2: Preghiamo insieme, diciamo: fa di noi un cuore solo e un'anima sola.
0: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per la Chiesa che vive e cresce in questo territorio, sia un popolo in attesa, in attento ascolto della parola di Dio e diffonda il Vangelo della gioia e della pace. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per il nostro Vescovo, sia un pastore che mai si stanchi di abitare le alte vie della santità, di cercare i lontani e annunciare a tutti la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per le famiglie della nostra parrocchia, praticano con generosità l'accoglienza, riconoscendo Cristo nei piccoli, nei poveri, negli stranieri. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per i giovani, vivendo in modo convinto il loro battesimo, siano pronti a seguire Cristo, affidandosi senza paura al soffio dello Spirito. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per coloro che attraversano momenti difficili a causa della mancanza di salute, di lavoro, di casa, di cibo, non si sentano abbandonati, ma trovino nella comunità fratelli e sorelle capaci di attenzione e di cura. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo per Don Emilio, perché la gratitudine di questi anni sia per lui motivo di gioia e per noi impegno di preghiera. Preghiamo.
3: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
0: O Padre, che in Cristo ci hai resi i tuoi figli, opera in noi con la forza del tuo Spirito, perché diventiamo in questo mondo segno luminoso della tua presenza, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome e per nome di tutta la Santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, o Signore, le offerte della Chiesa in festa, perché il popolo che si raduna in questa santa dimora dai tuoi misteri riceve il dono della salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore. Padre Santo, tu hai creato l'universo come tempio della tua gloria, perché su tutta la terra sia celebrato il tuo nome. Ma concedi che ti siano riservati luoghi per la celebrazione dei santi misteri. Per questo ti dedichiamo con gioia la casa di preghiera che abbiamo costruito con il nostro lavoro. Qui è adombrato il mistero del vero tempio e prefigurata l'immagine della celeste Gerusalemme. Tempio vero da te consacrato all'umanità del tuo Figlio, nato dalla Vergine Madre, nel quale abita la pienezza della vita divina. Città santa è la tua Chiesa, fondata sugli Apostoli, che ha Cristo tuo Figlio come pietra angolare. Essa cresce e si edifica con pietre vive scelte, cementate dalla carità con la forza del tuo Spirito, fino al giorno in cui, o Padre, sarai tutto in tutti e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo. Per questo mistero, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda il Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno Santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi. Rendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che li hai inseriti come membra vive del corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro della vita. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, siamo vivi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio vi dona della pace.

Thank you. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Col pesce.

Yeah.

0: Preghiamo. Risplenda, Signore, la luce della tua verità sui fedeli che hanno partecipato ai tuoi santi misteri, perché possano adorarti ogni giorno in questo luogo di preghiera e contemplare il tuo volto nell'assemblea dei santi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi vi ha riuniti per la memoria della dedicazione di questa casa, vi colmi di ogni benedizione del cielo.
1: Amen.
0: Dio, che ha voluto radunare nel suo Figlio tutti i figli dispersi, faccia di voi il suo tempio e l'abitazione dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio vi purifichi, ponga in voi la sua dimora e vi conceda con tutti i santi il possesso della beatitudine eterna.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
2: Così prima di fare il canto di lode e di ringraziamento, volevo dare la parola alla nostra sindaca, un saluto al vescovo e alla popolazione. Vieni, vieni. Ci sediamo un momentino.
3: Buonasera a tutti. Io prima di tutto ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Baturi per aver fatto visita alla comunità muraverese, ringrazio Padre Ignazio per avermi invitata alla celebrazione dei 100 anni della parrocchia San Nicola di Bari e ringrazio anche Don Emilio che di questi 100 anni ne ha prestato tanti a servizio della nostra parrocchia. E, dico giusto due cose, la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Baturi a Muravera va per me anche oltre il pur fondamentale ruolo religioso, perché è una sorta di richiamo alla responsabilità, la responsabilità per noi amministratori di operare con attenzione verso i più deboli. Io credo che la collaborazione fra le amministrazioni comunali e le istituzioni ecclesiastiche sia molto importante proprio in tal senso e quindi per far sì che nessuno venga lasciato solo. La sua presenza poi è anche un'iniezione di speranza per noi e quindi proprio per questo le chiedo un gesto speciale ma di valore, di profondo valore, le chiedo di invocare una benedizione per tutta la nostra comunità, quindi per le nostre famiglie, per i nostri giovani, gli anziani, ma soprattutto per i più fragili, perché sono certa che le sue parole siano di conforto per loro. E per ultimo anche per noi amministratori e per i dipendenti, affinché il nostro servizio alla comunità muraverese sia sempre guidato da una certa saggezza. E quindi ecco, questo è il mio desiderio, io la ringrazio per averci fatto visita, ringrazio Padre Ignazio per aver organizzato tutto questo e tutti i presenti. Ancora grazie.
2: Grazie alla nostra sindaca, grazie a Monsignor Baturi, a Don Emilio, Franco e tutti voi che siete convenuti a questa celebrazione. Poi dopo la celebrazione facciamo adesso il canto finale, poi siamo tutti invitati in oratorio per un momento di condivisione. Condividiamo quello che voi avete portato, quindi se non avete portato niente ci guarderemo in faccia. Ma a Muravera sono abituati a condividere, questo è bello, no? Perché è bello fare festa, vivere la fraternità, essere comunità, quindi eccellenza, adesso andremo poi in oratorio per condividere insieme questo momento. Abbiamo preparato una immagine, un ricordo, un segnalibro per ricordare questi 100 anni e ricordarci che siamo noi le pietre vive di questa comunità e uno dipende dall'altro, uno ha bisogno dell'altro per far chiesa. Da solo uno, una pietra non fa la casa, no? Una nota non fa un canto, ci vogliono più note, più pietre e poi il dono di ciascuno messo a servizio degli altri, insieme facciamo la chiesa, per essere noi luce per la nostra comunità, per i fratelli di Muravera che ancora non hanno incontrato Gesù. È una sfida che abbiamo, ce lo siamo detti più volte come comunità cristiana. La nostra presenza vuole essere questo servizio di consolazione, di misericordia e di luce. Auguri a tutti, a Tusannoso.
4: Thank you.

0: Sono le 20 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più di fare.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Radio La Voce.

quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti.

scusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

e hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Ain't That a Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo, periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. Ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Adore Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts, per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George, brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague, la voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pay Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità New Wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinead O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1990.

1972 e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Shockwave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo Path of the Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora, ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce.

0: Sono le 23 e 41 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 46 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 50 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti voglio, ti sei stata.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: spot. Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.